d'amor. Delle belle trovai del riposo, Narcisetto a Don Gino d'amor. Non più avrai

vermiglio dannesco color, quel vermiglio dannesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella

Si senta doncina d'amor. Delle belle torvali del riposo, Narcisetto addoncino d'amor. Bra guerrieri può far bacco, bra mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, abla al fianco, collo dritto, uso franco.

valloni. Con le nevi solioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, qui pennacchini, non piovrai.

0: cotto dal sorgere del Nilo. Tu sei cotto dal sorgere del Nilo. Oh, ripetimi, ripetimi. Un uomo a vagone dal balcone in giardino, in giardino.
1: Ma oh, signore, signore, parla il filo.
0: Segui pure, segui pure. E in volto vedesti, no, vedi.
1: Figaro, scontra.
0: Pie Pingione, sta zitto una volta. Per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può star occulto. Sono io stesso saltato di lì.
2: Chi? Voi stesso?
1: Che
2: stupor! Già crede non posso. Come mai diventasti si grosso?
0: Già crede non posso.
2: Non posso. Quel salto non fosti così.
0: Ah, chi salta succede così.

0: egli a cavallo qui giunto. Da Siviglia mi forse sarà.
1: Questo no, che il cavallo io non vidi saltare di là.
0: E pazienza!
2: Come mai?
0: Finiam questo ballo!
2: Giusto c'è, finirà!
0: Dunque tu salta giù! Ma perché?
1: Il timor!
0: Che timor!
1: Ha rinchiuso, aspettando quel caro visito, ti pettam più su.

0: Silenzio, silenzio, io son qui per giudicar.
1: Io da lesce tuo avvocato vengo a fare le sue difese, le legittime pretese mi vengo a palesare.